0: famiglia, anch'essa piena d'ombre e di visioni.
1: Mio figlio,
0: quanto il car

miravano, occhi trementi, ancor rivedo impressi su quest'umido mondo.